Una te fa la semplice ed è, ed è, ed è, ed è, ed è malesicosa. L'altra fa la schifosa e boh, e boh, e boh, e boh, e boh. Un marito felice sta qualcuno po' che annulla, annulla.